de kan to me huma code kenze ode gato bode mono doto radio tokba 104.3 fm nyo tete richa flash non lo khlo flash non lo khlo flash non lo khlo flash non lo khlo.

0: Wano vitro tore kana wezume.
1: Ngono gbada.
2: Boko agbale no.
0: Eh. Eh.
1: Ami garewa.
2: Mi lo fi.
1: Yo ganjia.
2: Ganji.
1: Ayo.
2: Mi ma fo ganjia.
1: Na me fo, mi fo me di fo. Mhm. Ta po ko ko bi fo.
0: Mhm.
2: Pwe di do e.
1: O yo nlelo.
0: Obio tao.
1: Ah,
2: de kam gare no bio. Non è.
1: Zomero.
2: Zome. Ah, ma è nata lì, vado a cagli.
1: Ah, ah, oh.
2: Bon, on est promis.
1: On est promis.
0: Yo.

0: Bolio. Umako Agbajavio Misogbea.
1: Misogbe.
0: Umako Agbajavio Misogbea.
1: Misogbe. Swedoda.
0: Bolio.